0: ni nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM your Washington IB radio
1: Washington IB radio
0: Splash Eddie Kota radio 105.5 FM Splash! Numero uno!
1: Numero uno!

0: fufu re sofu
1: ma fufu re sofu
0: pelu hero hunter bike kit start alloy to ti a sese se
1: o ti wa bayi lodun awon isowo wa ti o sumo regina
0: na wo die
1: won alaye si
0: kan si wa lori ero yi
1: 0800 800 8080.